0: Marijuana.
1: What?
0: Senza miglia. Marijuana. Senza miglia. Marijuana.

servimos per vendere sa santa, sa forza e sa vista sul dreit d'umanità. Tampi se le sa vino.

Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.